0: Sono le 3:01.
1: Ora esatta. Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Sono le 4 e 2 minuti.
1: Ora esatta. Radio Idea.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Sono le 5.
1: Ora esatta. Radio Idea.

0: Sono le 6.
1: Ora esatta. Radio Idea.
2: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: Sono le 7:01. Ora esatta.
1: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: poesica.
1: Sabato 29 agosto 2026, la chiesa ricorda il martirio di San Giovanni Battista. La luna è gibbosa calante. Il proverbio di oggi, ogni promessa è debito, ricorda che dare la propria parola è un impegno solenne da onorare. E si celebra la giornata internazionale contro gli esperimenti nucleari. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nel 1706 era già notte quando Pietro Micca faceva esplodere un barile con 20 kg di esplosivo nelle gallerie della cittadella di Torino per fermare l'avanzata franco-spagnola. Nel 1831 il fisico inglese Michael Faraday formulava la legge dell'induzione elettromagnetica, il principio di funzionamento di motori, generatori e trasformatori elettrici. Nel 1900, nel processo di Milano per l'uccisione del re d'Italia Umberto I, Gaetano Bresci veniva condannato all'ergastolo, di cui i primi 7 anni in segregazione continua. Nel 1960 doppio oro italiano nel ciclismo alle Olimpiadi di Roma, con Sante Gagliardoni nella velocità e con Vigna, Rienti, Testa e Vallotto nell'inseguimento a squadre. E 60 anni fa, nel 1966, a San Francisco i Beatles tenevano il loro ultimo concerto, uno stop imposto dal clima scaturito dopo le dichiarazioni di John Lennon sull'essere più popolari di Gesù Cristo. Nel 1992, nel giorno del suo 67esimo compleanno, moriva a Londra l'attrice Ingrid Bergman, 3 volte premio Oscar. Nel 1991 la mafia uccideva a Palermo l'imprenditore Libero Grassi, che si era opposto al racket delle tangenti, denunciando gli estorsori e invitando gli altri a seguire il suo esempio. Nel 1997, come società di noleggio DVD, in California veniva fondata Netflix, diventata oggi uno dei colossi mondiali dell'intrattenimento video. Nel 2004, medaglia d'oro per Stefano Baldini nella maratona alle Olimpiadi di Atene, con il tempo di 2 ore 10 minuti e 55 secondi. E 10 anni fa, nel 2016, la Guardia Costiera segnalava il proprio intervento in 40 differenti incidenti in mare a largo della Libia, in cui era riuscita a mettere in salvo 6.500 migranti. Sono nati il 29 agosto, nel 1632 il medico e filosofo John Locke, nel 1787 il pittore Giovanni Tebaldi, nel 1920 il musicista e compositore Charlie Parker e nel 1939 il regista Joel Schumacher. Sono nati oggi anche il cantante Michael Jackson, nel 1958, il giornalista Xavier Iacobelli, nel 1959, la cantante Tosca, nel 1967, e per chiudere l'attore Ricky Memphis, nato in questo giorno, nel 1968. Anche per il 29 agosto 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato li trovate come sempre sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Radio Idea.

0: Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349 179 75 92. Cena Bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
2: Radio Idea.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di sabato 29 agosto. Ariete, la giornata vi invita a rallentare e a riflettere prima di prendere una decisione importante. Saturno e Nettuno vi chiedono maggiore consapevolezza. Toro, potreste trovare una soluzione concreta a una questione che vi preoccupa da qualche tempo. Il cielo favorisce il dialogo e vi aiuta a mettere ordine nelle vostre priorità. Gemelli, la giornata vi spinge a rivedere alcune convinzioni e a non prendere decisioni troppo rapidamente. In amore dovete ascoltare con maggiore attenzione. Cancro, Marte nel vostro segno vi regala energia e determinazione, ma la Luna in Pesci aumenta la sensibilità e il bisogno di tranquillità. Sul lavoro potete ottenere però risultati importanti. Leone, avete ancora voglia di mettervi in gioco e attirare l'attenzione grazie alla presenza di Giove nel vostro segno. In amore, Venere favorisce sempre gli incontri. Vergine, Sole e Mercurio nel vostro segno vi aiutano a capire meglio cosa volete e a comunicare con maggiore efficacia. In amore, cercate chiarezza. Bilancia, Venere nel vostro segno aumenta fascino, disponibilità e capacità di attirare l'attenzione degli altri. La Luna in Pesci vi rende anche più sensibili e ricettivi. Scorpione, la Luna accentua intuizione e sensibilità, aiutandovi a comprendere meglio anche ciò che gli altri non dicono apertamente. La fortuna può riservare una sorpresa. Sagittario, il cielo vi invita a trasformare entusiasmo e idee in qualcosa di concreto. Giove sostiene la vostra voglia di crescere. In amore, riuscite a conquistare con la leggerezza. Capricorno, Sole e Mercurio in Vergine sono alleati preziosi e vi aiutano ad affrontare con lucidità alcune questioni che richiedono precisione. Attenti a non esagerare con le spese. Acquario, la Luna in Pesci vi porta a guardare più attentamente dentro di voi e a capire quali emozioni avete trascurato. In amore avete bisogno di sincerità. Pesci, la Luna nel vostro segno rende la giornata particolarmente intensa e aumenta la vostra sensibilità. Sul lavoro una collaborazione sta diventando importante. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
1: Radio Idea.

0: Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un fine settimana all'insegna ancora dell'estate, ma soprattutto all'insegna del gran caldo. In realtà perderemo 2-3 gradi, ma significa comunque che toccheremo i 37-38, quindi il caldo resta davvero protagonista. Temperature ancora elevate, si fa sentire anche l'umidità pure nelle ore serali notturne. Insomma, c'è da sudare ancora parecchio anche settimana prossima. Temo l'unico sollievo arriva un pochettino di vento da nord. Ma per sapere nel dettaglio come andranno le cose da voi nei prossimi giorni, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

settimana con Vinicio Capossela, che ritorna a 30 anni dalla pubblicazione de Il Ballo di San Vito, una nuova rilettura della canzone Bodyguard realizzata insieme a Capovilla alla fanfara milanese FanFest AI. La canzone nasce dall'incontro tra i due artisti che per la prima volta hanno lavorato insieme in studio e si lega anche all'omaggio a Don Andrea Gallo celebrato a Genova il 30 maggio. Disco novità, Vinicio Capossela, featuring Pierpaolo Capovilla, tutti

spazia la mattina con le bombe in Ucraina, genocidio in Palestina, sgombri, abusi in quantità. Qualcuno spieghi agli sbirri che sui cuori innamorati manganelli sono inutili.

0: sei bodyguard. Bodyguard, tutti bodyguard. Santa bodyguard.
1: Per la mia santità.
2: Tutti bodyguard.
3: Disco novità, Vinicio Capossela, featuring Pierpaolo Capovilla, tutti bodyguard.
4: Disco novità.
5: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
6: Internet simmetrico a banda ultralarga. WebFi è la tua prossima Internet Company, con sede a Molfetta. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.
7: Radio Idea.

Radio Idea.

0: Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un fine settimana all'insegna ancora dell'estate, ma soprattutto all'insegna del gran caldo. In realtà perderemo 2 o 3 gradi, ma significa comunque che toccheremo i 37-38, quindi il caldo resta davvero protagonista. Temperature ancora elevate, si fa sentire anche l'umidità pure nelle ore serali notturne. Insomma, c'è da sudare ancora parecchio anche settimana prossima, temo. L'unico sollievo, arriva un pochettino di vento da nord. Ma per sapere nel dettaglio come andranno le cose da voi nei prossimi giorni, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Sono le 9.
1: Ora esatta. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 60 44. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: Radio Idea.

0: Almanacco del giorno.
1: Sabato 29 agosto, buona giornata da Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda il martirio di San Giovanni Battista, una delle figure più rilevanti dei Vangeli, ricordato per la sua predicazione e per aver battezzato Gesù nel fiume Giordano. Il nostro viaggio nel tempo ci porta nel 1831. Lo scienziato britannico Michael Faraday dimostra il principio dell'induzione magnetica, ponendo le basi teoriche per l'invenzione di motori elettrici e dei generatori moderni. Nel 1949, nel poligono di Semipalatinsk, l'Unione Sovietica fa esplodere la sua prima bomba atomica. L'evento segna ufficialmente l'inizio della corsa agli armamenti dell'era nucleare durante la Guerra Fredda. Nel 2005 l'uragano Katrina si abbatte con furia distruttiva sulla costa del Golfo degli Stati Uniti, sommergendo l'80% della città di Nuova Orleans e causando oltre 1.800 vittime. I nati di oggi: nel 1632 John Locke, filosofo britannico considerato il padre del liberalismo classico e dell'empirismo moderno. Nel 1915 Ingrid Bergman, leggendaria attrice svedese, tre volte il premio Oscar e protagonista di capolavori senza tempo come Casablanca e Notorious. E nel 1958 Michael Jackson, il re del pop, una delle figure musicali coreografiche più influenti e iconiche della storia dello spettacolo globale. È tutto, a voi ancora l'augurio di una buona giornata e un buon proseguimento di ascolto.
0: Almanacco del giorno.
2: Radio Idea.

0: Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349 179 75 92. Cena Bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
2: Radio Idea.

0: Sono le 10.
1: Ora esatta. Idea News Magazine.
2: Che la scena politica internazionale sia decisamente cambiando è ormai un fatto assodato. E poi arriva il 7 agosto. Turchia, Arabia Saudita e Pakistan firmano il patto di difesa della Mecca. Il punto fondamentale di questo patto è che un attacco contro uno è considerato un attacco contro tutti e richiama chiaramente l'articolo 5 della NATO, che si basa proprio su questo. Il problema pare è che anche Teheran e la Siria stiano addirittura valutando se entrare in questo patto. C'è qualcosa di incredibile quindi che sta accadendo, perché noi siamo abituati, tramite le immagini ovviamente delle informazioni pubbliche, a vedere il popolo arabo diviso, suddiviso in diversi gruppi, come sunniti contro sciiti, sauditi contro iraniani, e alla fine pensare invece ad un patto come una NATO sunnita, immaginate una roba del genere, cambierebbe sicuramente gli equilibri del mondo, perché da una parte avremmo ovviamente il popolo arabo per intero con le sue nazioni più potenti, e dall'altra avremo invece l'Occidente con gli Stati Uniti d'America che rappresentano ciò che sono in realtà. Quindi è una scena politica che davvero sta cambiando e si sta raffigurando in qualcosa che non so quanto possa essere positivo, ma noi che cosa possiamo fare? Che cosa si può fare di fronte a questi fatti, a questi accadimenti? Erdogan fa dichiarare un criminale di guerra Netanyahu con il suo primo ministro. È la prima volta che, da quando c'è stato l'attacco in Palestina, o meglio dal 7 ottobre con quell'attentato fatto contro il popolo ebraico, anche se lì insomma qualcuno comincia a avere anche dei grossi dubbi, visto poi come si è sviluppata completamente la situazione dopo, e comunque è stato il primo capo di Stato a prendere una posizione così netta, legalmente parlando, nei confronti di Netanyahu. E allora ci si domanda, io almeno me lo chiedo, che cosa posso fare io? Certamente la cosa da non fare, come insegna il filosofo umanitario Ron Hubbard, è non fare nulla. Quindi qual è la forza che noi potremmo utilizzare? La conoscenza, come sempre, gira tutto intorno a quello, e cioè conoscere il documento della Carta Universale dei Diritti Umani, che in un certo senso può essere anche uno scudo per tutti quei cittadini che non hanno mai deciso di entrare in guerra, che non condividono una guerra. E qui badate bene, non parliamo, lo sottolineo continuamente, né di destra né di sinistra, è un fatto politico inteso proprio come polis, da dove deriva proprio l'idea della politica e qual è la funzione della politica: la difesa e la tutela dei propri cittadini e naturalmente il creare delle regole. La Carta Universale dei Diritti Umani, altro che fatto della NATO, è sicuramente un documento di una potenza incredibile, che può effettivamente essere un seme per un barlume di lucidità nei confronti del rispetto della vita umana, e ne avremo bisogno in questo periodo tanto. Quindi io vi invito, come sempre, perché è di questo, è su questo che posso parlarvi, ed è di questo e su questo che mi posso soffermare, voglio invitarvi a conoscere la Carta Universale per i Diritti Umani. Esistono tanti gruppi che parlano di questo, io faccio parte dell'Associazione Uniti per i Diritti Umani, ma qualora voi decideste di guardare altro o altri siti che si occupano di questo, ma ben venga. quello che è importante è prendere consapevolezza e avere consapevolezza di che cosa significa vivere nel rispetto del prossimo, ma soprattutto di che cosa ha generato una guerra mondiale, come appunto la Seconda Guerra Mondiale, che è stata poi la base della ragione per cui si è creato questo documento sottoscritto da oltre 200 paesi. Quindi il mio invito resta questo. Il sito a cui io faccio riferimento è www.unitiperidirittiumani.it, ma siete liberi e padroni di prendervi qualsiasi testo che possa riguardare la Carta Universale dei Diritti Umani. 30 diritti umani non cambiano, che ne parliamo noi, che ne parli un altro gruppo, che ne parli Amnesty International, che ne parli Save the Children, non è importante, l'importante è conoscere questo documento e cercare, combinando quella che è la vita quotidiana di ognuno di noi, di vivere nel rispetto di quei principi. Io sono Mary Tuosto e vi auguro buona vita.
1: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
0: Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
3: Radio Idea.

0: Sabato 29 agosto 2026 la Chiesa ricorda il martirio di San Giovanni Battista. La luna è gibbosa calante. Il proverbio di oggi, ogni promessa è debito, ricorda che dare la propria parola è un impegno solenne da onorare. E si celebra la giornata internazionale contro gli esperimenti nucleari. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nel 1706 era già notte quando Pietro Micca faceva esplodere un barile con 20 kg di esplosivo nelle gallerie della cittadella di Torino per fermare l'avanzata franco-spagnola. Nel 1831 il fisico inglese Michael Faraday formulava la legge dell'induzione elettromagnetica, il principio di funzionamento di motori, generatori e trasformatori elettrici. Nel 1900, nel processo di Milano per l'uccisione del re d'Italia Umberto I, Gaetano Bresci veniva condannato all'ergastolo, di cui i primi 7 anni in segregazione continua. Nel 1960 doppio oro italiano nel ciclismo alle Olimpiadi di Roma, con Sante Gagliardoni nella velocità e con Vigna, Rienti, Testa e Vallotto nell'inseguimento a squadre. E 60 anni fa, nel 1966, a San Francisco i Beatles tenevano il loro ultimo concerto, uno stop imposto dal clima scaturito dopo le dichiarazioni di John Lennon sull'essere più popolari di Gesù Cristo. Nel 1992, nel giorno del suo 67esimo compleanno, moriva a Londra l'attrice Ingrid Bergman, 3 volte premio Oscar. Nel 1991 la mafia uccideva a Palermo l'imprenditore Libero Grassi, che si era opposto al racket delle tangenti, denunciando gli estorsori e invitando gli altri a seguire il suo esempio. Nel 1997, come società di noleggio DVD, in California veniva fondata Netflix, diventata oggi uno dei colossi mondiali dell'intrattenimento video. Nel 2004, medaglia d'oro per Stefano Baldini nella maratona alle Olimpiadi di Atene, con il tempo di 2 ore 10 minuti e 55 secondi. E 10 anni fa, nel 2016, la Guardia Costiera segnalava il proprio intervento in 40 differenti incidenti in mare al largo della Libia, in cui era riuscita a mettere in salvo 6.500 migranti. Sono nati il 29 agosto, nel 1632 il medico e filosofo John Locke, nel 1787 il pittore Giovanni Tebaldi, nel 1920 il musicista e compositore Charlie Parker e nel 1939 il regista Joel Schumacher. Sono nati oggi anche il cantante Michael Jackson, nel 1958, il giornalista Xavier Iacobelli, nel 1959, la cantante Tosca, nel 1967 e per chiudere l'attore Ricky Memphis, nato in questo giorno nel 1968. Anche per il 29 agosto 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato li trovate come sempre sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Idea.

settimana con Vinicio Capossela, che ritorna a 30 anni dalla pubblicazione de Il ballo di San Vito, una nuova rilettura della canzone Bodyguard realizzata insieme a Capovilla alla fanfara milanese FanFest AI. La canzone nasce dall'incontro tra i due artisti che per la prima volta hanno lavorato insieme in studio e si lega anche all'omaggio a Don Andrea Gallo celebrato a Genova il 30 maggio. Disco novità, Vinicio Capossela, featuring Pierpaolo Capovilla, tutti

tu ti alzi alla mattina con le bombe in Ucraina, genocidio in Palestina, sgombri, abusi in quantità, qualcuno spieghi agli sbirri che sui cuori innamorati manganelli sono inutili.

0: sei bodyguard. Sei bodyguard. Soltanto bodyguard.
1: Per la mia santità.
2: Disco novità, Vinicio Capossela, Futurin e Pierpaolo Capovilla, tutti bodyguard.
3: Disco novità.
4: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
5: WebFi Internet Company, l'operatore internet con la più estesa copertura sul territorio. Infoline 080 22 22 013.
6: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
7: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di sabato 29 agosto. Ariete, la giornata vi invita a rallentare e a riflettere prima di prendere una decisione importante. Saturno e Nettuno vi chiedono maggiore consapevolezza. Toro, potreste trovare una soluzione concreta a una questione che vi preoccupa da qualche tempo. Il cielo favorisce il dialogo e vi aiuta a mettere ordine nelle vostre priorità. Gemelli, la giornata vi spinge a rivedere alcune convinzioni e a non prendere decisioni troppo rapidamente. In amore dovete ascoltare con maggiore attenzione. Cancro, Marte nel vostro segno vi regala energia e determinazione, ma la Luna in Pesci aumenta la sensibilità e il bisogno di tranquillità. Sul lavoro potete ottenere però risultati importanti. Leone, avete ancora voglia di mettervi in gioco e attirare l'attenzione grazie alla presenza di Giove nel vostro segno. In amore, Venere favorisce sempre gli incontri. Vergine, Sole e Mercurio nel vostro segno vi aiutano a capire meglio cosa volete e a comunicare con maggiore efficacia. In amore cercate chiarezza. Bilancia, Venere nel vostro segno aumenta fascino, disponibilità e capacità di attirare l'attenzione degli altri. La Luna in Pesci vi rende anche più sensibili e ricettivi. Scorpione, la Luna accentua intuizione e sensibilità, aiutandovi a comprendere meglio anche ciò che gli altri non dicono apertamente. La fortuna può riservare una sorpresa. Sagittario, il cielo vi invita a trasformare entusiasmo e idee in qualcosa di concreto. Giove sostiene la vostra voglia di crescere. In amore, riuscite a conquistare con la leggerezza. Capricorno, Sole e Mercurio in Vergine sono alleati preziosi e vi aiutano ad affrontare con lucidità alcune questioni che richiedono precisione. Attenti a non esagerare con le spese. Acquario, la Luna in Pesci vi porta a guardare più attentamente dentro di voi e a capire quali emozioni avete trascurato. In amore avete bisogno di sincerità. Pesci, la Luna nel vostro segno rende la giornata particolarmente intensa e aumenta la vostra sensibilità. Sul lavoro una collaborazione sta diventando importante. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
8: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

0: Amici di Radio Idea, buona giornata da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un fine settimana all'insegna ancora dell'estate, ma soprattutto all'insegna del gran caldo. In realtà perderemo a 2 o 3 gradi, ma significa comunque che toccheremo i 37-38, quindi il caldo resta davvero protagonista. Temperature ancora elevate, si fa sentire anche l'umidità, pure nelle ore serali notturne. Insomma, c'è da sudare ancora parecchio, anche settimana prossima temo. L'unico sollievo arriva un pochettino di vento da nord. Ma per sapere nel dettaglio come andranno le cose da voi nei prossimi giorni, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: it.
1: Okay, well, I hope you like my mixtape.
2: Radio Idea.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349 179 75 92. Cena Bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
2: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
3: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
4: A settembre ritorna la magia.
5: Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Sì, è vero.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
7: Secondo te siamo maledette?
8: No.
4: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
9: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
11: Mi sento fortunata.
12: Il premio Oscar Angelina Jolie?
13: Ho il risultato della sua biopsia.
12: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
14: Non so come dirlo a mia figlia.
15: Metta la sua vita in pausa per un po'.
12: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
16: Non gliela daremo vinta.
12: Couture dal 26 agosto al cinema.
17: Ehi, Bugs!
18: Che succede, amico?
17: Parla del film!
18: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
17: E adesso?
18: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
17: Due biglietti e 8 popcorn!
18: Esagerato come sempre.
12: Quest'estate.
19: È un dinosauro, quello.
20: Oh mio Dio, correte!
12: Dal regista di It Follows.
21: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
22: Siamo nel passato.
23: Ora che facciamo?
24: Dobbiamo sopravvivere.
12: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
25: Dobbiamo andare via da qui.
26: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
12: La fine di Oak Street. Al cinema.
27: Assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
28: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
27: Anne.
28: One night only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
29: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
30: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
31: Penso che non sia semplicemente una macchina.
29: Può un vuoto essere colmato?
31: Rimandalo indietro.
32: Te lo fa ricordare ogni giorno.
29: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
31: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
29: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
2: Radio Idea.

Nuova settimana con Vinicio Capossela, che ritorna a 30 anni dalla pubblicazione de Il ballo di San Vito, una nuova rilettura della canzone Bodyguard realizzata insieme a Capovilla alla fanfara milanese FanFest AI. La canzone nasce dall'incontro tra i due artisti che per la prima volta hanno lavorato insieme in studio e si lega anche all'omaggio a Don Andrea Gallo celebrato a Genova il 30 maggio. Disco novità, Vinicio Capossela, featuring Pier Paolo Capovilla, tutti.

Tu ti alzi alla mattina con le bombe in Ucraina, genocidio in Palestina, sgombri, abusi in quantità, qualcuno spieghi agli sbirri che sui cuori innamorati manganelli sono inutili.

0: sette bodyguard. Bodyguard, tutti bodyguard. Santo bodyguard.
1: Per la mia santità.
2: Tutti bodyguard.
3: Disco novità, Vinicio Capossela, featuring Pierpaolo Capovilla, tutti bodyguard.
4: Disco novità.
5: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
6: Vibra, la wireless fibra di WebFi, senza linea fissa. WebFi, la società di telecomunicazioni di Molfetta, telefono 080 22 22 013. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.
7: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare.
8: Radio Idea.

0: Corazon di Trebi Meteo. Ci attende un fine settimana all'insegna ancora dell'estate, ma soprattutto all'insegna del gran caldo. In realtà perderemo 2-3 gradi, ma significa comunque che toccheremo i 37-38, quindi il caldo resta davvero protagonista. Temperature ancora elevate, si fa sentire anche l'umidità pure nelle ore serali notturne. Insomma, c'è da sudare ancora parecchio, anche settimana prossima temo. L'unico sollievo, arriva un pochettino di vento da nord. Ma per sapere nel dettaglio come andranno le cose da voi nei prossimi giorni, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Sono le 13 e un minuto. Ora
1: esatta. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: Radio Idea.

0: Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349-179-7592. Cena Bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
2: Radio Idea.

0: Sono le 13:59. Ora esatta.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

Sabato 29 agosto 2026, la Chiesa ricorda il martirio di San Giovanni Battista. La luna è gibbosa calante. Il proverbio di oggi, ogni promessa è debito, ricorda che dare la propria parola è un impegno solenne da onorare. E si celebra la giornata internazionale contro gli esperimenti nucleari. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nel 1706 era già notte quando Pietro Micca faceva esplodere un barile con 20 kg di esplosivo nelle gallerie della cittadella di Torino per fermare l'avanzata franco-spagnola. Nel 1831 il fisico inglese Michael Faraday formulava la legge dell'induzione elettromagnetica, il principio di funzionamento di motori, generatori e trasformatori elettrici. Nel 1900, nel processo di Milano per l'uccisione del re d'Italia Umberto I, Gaetano Bresci veniva condannato all'ergastolo, di cui i primi 7 anni in segregazione continua. Nel 1960, doppio oro italiano nel ciclismo alle Olimpiadi di Roma, con Sante Gagliardoni nella velocità e con Vigna, Arienti, Testa e Vallotto nell'inseguimento a squadre. E 60 anni fa, nel 1966, a San Francisco i Beatles tenevano il loro ultimo concerto, uno stop imposto dal clima scaturito dopo le dichiarazioni di John Lennon sull'essere più popolari di Gesù Cristo. Nel 1992, nel giorno del suo 67esimo compleanno, moriva a Londra l'attrice Ingrid Bergman, 3 volte premio Oscar. Nel 1991 la mafia uccideva a Palermo l'imprenditore Libero Grassi, che si era opposto al racket delle tangenti, denunciando gli estorsori e invitando gli altri a seguire il suo esempio. Nel 1997, come società di noleggio DVD, in California veniva fondata Netflix, diventata oggi uno dei colossi mondiali dell'intrattenimento video. Nel 2004, medaglia d'oro per Stefano Baldini nella maratona alle Olimpiadi di Atene, con il tempo di 2 ore, 10 minuti e 55 secondi.

0: secondi. E 10 anni fa, nel 2016, la Guardia Costiera segnalava il proprio intervento in 40 differenti incidenti in mare al largo della Libia, in cui era riuscita a mettere in salvo 6.500 migranti. Sono nati il 29 agosto, nel 1632 il medico e filosofo John Locke, nel 1787 il pittore Giovanni Tebaldi, nel 1920 il musicista e compositore Charlie Parker e nel 1939 il regista Joel Schumacher. Sono nati oggi anche il cantante Michael Jackson, nel 1958, il giornalista Xavier Iacobelli, nel 1959, la cantante Tosca, nel 1967 e per chiudere l'attore Ricky Memphis, nato in questo giorno nel 1968. Anche per il 29 agosto 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato li trovate come sempre sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Idea.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: WebFi, Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa. Infoline 080 22 22 013.
2: Radio Idea.

0: Sono le 15 e un minuto. Ora
1: esatta. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 60 44. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Almanacco del giorno.
1: Sabato 29 agosto, buona giornata da Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda il martirio di San Giovanni Battista, una delle figure più rilevanti dei Vangeli, ricordato per la sua predicazione e per aver battezzato Gesù nel fiume Giordano. Il nostro viaggio nel tempo ci porta nel 1831. Lo scienziato britannico Michael Faraday dimostra il principio dell'induzione magnetica, ponendo le basi teoriche per l'invenzione dei motori elettrici e dei generatori moderni. Nel 1949, nel poligono di Semipalatinsk, l'Unione Sovietica fa esplodere la sua prima bomba atomica. L'evento segna ufficialmente l'inizio della corsa agli armamenti dell'era nucleare durante la Guerra Fredda. Nel 2005 l'uragano Katrina si abbatte con furia distruttiva sulla costa del Golfo degli Stati Uniti, sommergendo l'80% della città di Nuova Orleans e causando oltre 1.800 vittime. I nati di oggi: nel 1632 John Locke, filosofo britannico considerato il padre del liberalismo classico e dell'empirismo moderno. Nel 1915 Ingrid Bergman, leggendaria attrice svedese, tre volte il premio Oscar e protagonista di capolavori senza tempo come Casablanca e Notorious. E nel 1958 Michael Jackson, il re del pop, una delle figure musicali coreografiche più influenti e iconiche della storia dello spettacolo globale.

0: voi ancora l'augurio di una buona giornata e un buon proseguimento di ascolto.
1: Almanacco del giorno.
2: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare.
3: Radio Idea.

Settimana con Vinicio Capossela, che ritorna a 30 anni dalla pubblicazione de Il ballo di San Vito, una nuova rilettura della canzone Bodyguard realizzata insieme a Capovilla alla fanfara milanese FanFest AI. La canzone nasce dall'incontro tra i due artisti che per la prima volta hanno lavorato insieme in studio e si lega anche all'omaggio a Don Andrea Gallo celebrato a Genova il 30 maggio. Disco novità, Vinicio Capossela, featuring Pierpaolo Capovilla, tutti

si alzi alla mattina con le bombe in Ucraina, genocidio in Palestina, sgombri, abusi in quantità, qualcuno spieghi agli sbirri che sui cuori innamorati manganelli sono inutili.

0: sette bodyguard, 10 bodyguard, 20 bodyguard, soltanto bodyguard.
1: Per la mia santità.
2: Disco novità, Vinicio Capossela, featuring Pierpaolo Capovilla, tutti bodyguard.
3: Disco novità.
4: Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349 179 75 92. Cena Bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.
5: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
6: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
7: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
8: A settembre ritorna la magia.
9: Aspetto questo momento da un'eternità.
10: Sì, è vero.
8: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
11: Secondo te siamo maledette?
10: No.
8: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
12: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
14: Mi sento fortunata.
15: Il premio Oscar Angelina Jolie?
16: Ho il risultato della sua biopsia.
15: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
14: Non so come dirlo a mia figlia.
17: Metta la sua vita in pausa per un po'.
15: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
14: Non gliela daremo vinta.
15: Couture dal 26 agosto al cinema.
18: Ehi, Bugs!
19: Che succede, amico?
18: Parla del film!
19: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
18: E adesso?
19: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
18: Due biglietti e 8 popcorn!
19: Esagerato come sempre.
15: Quest'estate.
20: È un dinosauro, quello.
21: Oh mio Dio, correte!
15: Dal regista di It Follows.
22: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
23: Siamo nel passato.
22: Ora che facciamo?
24: Dobbiamo sopravvivere.
15: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
25: Dobbiamo andare via da qui.
26: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
15: La fine di Oak Street. Al cinema.
27: Assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
28: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
29: Odio questa notte.
28: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
27: Anne.
28: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
30: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
31: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
32: Penso che non sia semplicemente una macchina.
30: Può un vuoto essere colmato?
33: Rimandalo indietro.
34: Te lo fa ricordare ogni giorno.
30: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
32: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andata.
30: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
6: Radio Idea.

d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. Faccia i maligni ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

così la donna cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì, altri giurarono e spergiurarono.

0: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Idea. Nelle prossime ore contesto stabile su tutta la Puglia, la serata però vedrà a tratti delle velature estese che tenderanno ad offuscare il cielo. E nella giornata di domenica l'alta pressione dominerà la scena meteorologica, garantirà tempo stabile con clima asciutto. Una giornata in prevalenza assolata, solo di tanto in tanto sarà possibile il passaggio di qualche lieve velatura. Le temperature massime diurne saranno in calo, i valori generalmente non supereranno i 35 gradi. Questo è tutto, dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
1: Sono le 15 e 59 minuti.
2: Ora esatta. Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
2: Ma passa gratis a WebFi. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultra larga senza linea fissa. Infoline 080 2222013.

ma smetti di piangere per due come noi. Salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i

amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Sono le 17.
1: Ora esatta. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: Radio Idea.

0: Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349 179 75 92. Cena Bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
2: Radio Idea.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di sabato 29 agosto. Ariete, la giornata vi invita a rallentare e a riflettere prima di prendere una decisione importante. Saturno e Nettuno vi chiedono maggiore consapevolezza. Toro, potreste trovare una soluzione concreta a una questione che vi preoccupa da qualche tempo. Il cielo favorisce il dialogo e vi aiuta a mettere ordine nelle vostre priorità. Gemelli, la giornata vi spinge a rivedere alcune convinzioni e a non prendere decisioni troppo rapidamente. In amore dovete ascoltare con maggiore attenzione. Cancro, Marte nel vostro segno vi regala energia e determinazione, ma la Luna in Pesci aumenta la sensibilità e il bisogno di tranquillità. Sul lavoro potete ottenere però risultati importanti. Leone, avete ancora voglia di mettervi in gioco e attirare l'attenzione grazie alla presenza di Giove nel vostro segno. In amore, Venere favorisce sempre gli incontri. Vergine, Sole e Mercurio nel vostro segno vi aiutano a capire meglio cosa volete e a comunicare con maggiore efficacia. In amore, cercate chiarezza. Bilancia, Venere nel vostro segno aumenta fascino, disponibilità e capacità di attirare l'attenzione degli altri. La Luna in Pesci vi rende anche più sensibili e ricettivi. Scorpione, la Luna accentua intuizione e sensibilità, aiutandovi a comprendere meglio anche ciò che gli altri non dicono apertamente. La fortuna può riservare una sorpresa. Sagittario, il cielo vi invita a trasformare entusiasmo e idee in qualcosa di concreto. Giove sostiene la vostra voglia di crescere. In amore, riuscite a conquistare con la leggerezza. Capricorno, Sole e Mercurio in Vergine sono alleati preziosi e vi aiutano ad affrontare con lucidità alcune questioni che richiedono precisione. Attenti a non esagerare con le spese. Acquario, la Luna in Pesci vi porta a guardare più attentamente dentro di voi e a capire quali emozioni avete trascurato. In amore avete bisogno di sincerità. Pesci, la Luna nel vostro segno rende la giornata particolarmente intensa e aumenta la vostra sensibilità. Sul lavoro una collaborazione sta diventando importante. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
1: Radio Idea.

0: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Idea. Nelle prossime ore contesto stabile su tutta la Puglia, la serata però vedrà a tratti delle velature estese che tenderanno ad offuscare il cielo. E nella giornata di domenica l'alta pressione dominerà la scena meteorologica, garantirà tempo stabile con clima asciutto. Una giornata in prevalenza assolata, solo di tanto in tanto sarà possibile il passaggio di qualche lieve velatura. Le temperature massime diurne saranno in calo, i valori generalmente non supereranno i 35 gradi. Questo è tutto, dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanti

0: Idea News Magazine.
1: Un caloroso benvenuto a tutti gli ascoltatori di Idea News. Oggi, in questo nuovo appuntamento con la nostra rubrica d'inchiesta, affrontiamo un tema che torna puntualmente a straziare le nostre coscienze, in particolare durante la stagione estiva: l'abbandono e il maltrattamento degli animali. C'è un'immagine simbolo che purtroppo continua a ripetersi lungo le nostre dorsali stradali e autostradali. È l'immagine di cani lasciati soli nelle campagne arse dal sole, nelle aree di sosta o nei casi più drammatici e spietati, legati a un guardrail senza alcuna possibilità di fuga o di scampo. Scene inaccettabili che non dovrebbero più appartenere a una società che si definisce evoluta e civile. Un cane abbandonato non comprende il motivo per cui la persona di cui si fidava ciecamente sia improvvisamente scomparsa. Continua ad aspettarla per ore, a volte per giorni, nello stesso identico punto, rischiando la disidratazione e la morte. Oppure si spinge ad attraversare pericolosamente le carreggiate nel disperato tentativo di ritrovare la propria famiglia. In questo modo, l'atto irresponsabile dell'abbandono si trasforma non solo in una tragica condanna per l'animale, ma anche in un grave e concreto pericolo per la sicurezza di tutti gli automobilisti. Ma l'inchiesta di questa settimana vuole andare oltre la superficie. Il fenomeno dell'abbandono non è semplicemente un'emergenza estiva improvvisa o imprevedibile. Si tratta di un problema strutturale e culturale ben più profondo, che parte spesso da un acquisto impulsivo o superficiale, magari pensato come un attraente regalo di Natale, e che finisce mesi dopo in una tragedia silenziosa. Se osserviamo i dati ufficiali, la dimensione del problema appare in tutta la sua gravità. Il Ministero della Salute individua nella prevenzione del randagismo e nella lotta ai maltrattamenti due obiettivi sanitari e sociali prioritari. A darci un quadro ancora più preciso e recente sono i dati del rapporto Animali in Città di Legambiente. Analizzando la situazione nei canili rifugio di oltre 200 comuni monitorati, emerge che più di 2 cani su 10, tra quelli entrati nelle strutture, non sono stati né adottati né restituiti ai proprietari né reinseriti sul territorio come cani di quartiere. Parliamo di migliaia di animali che restano letteralmente invisibili e bloccati per anni nel circuito dei rifugi. Di fronte a questo scenario, la risposta non può essere affidata soltanto al senso di responsabilità dei singoli. Servono controlli capillari sul territorio, sanzioni severe e strumenti di tracciabilità certi. Ma attenzione, per cambiare davvero le cose, non serve necessariamente legarsi al microchip, che per molti piccoli animali o specie esotiche risulta difficile, invasivo o privo di regolamentazione. La vera svolta giuridica può essere un meccanismo autonomo ed alternativo: l'introduzione di un certificato ufficiale di affidamento e cessione del tutto simile ai documenti di possesso usati per la normativa CITES dei carabinieri. Un documento semplice che traccia la proprietà e responsabilizza chi accoglie l'animale. La novità rivoluzionaria sta nel colpire la mancata detenzione non dichiarata. Se sei l'ultimo affidatario registrato e durante un controllo l'animale non è più con te, o esibisci il certificato di cessione al nuovo proprietario oppure il certificato di decesso firmato non veterinario. In caso contrario, scatta automaticamente la denuncia penale per abbandono di animale. In questo modo, l'impunità dei regali fatti con leggerezza o delle sparizioni misteriose finisce per sempre. Questo strumento di trasparenza frenerebbe drasticamente anche gli abbandoni invisibili, di cui si parla troppo poco, quelli che coinvolgono i conigli domestici e le specie esotiche. Nell'immaginario collettivo si è radicata la falsa e pericolosa convinzione che un coniglio o una tartaruga possano essere semplicemente liberati in campagna, quando la loro gestione diventa complessa. Niente di più falso. Un coniglio nato e cresciuto in casa, una volta rilasciato in natura, è condannato a una morte rapida per stenti o attacchi di predatori. Allo stesso tempo, la liberazione incontrollata di specie esotiche altera i delicati equilibri della nostra biodiversità. Non dobbiamo poi dimenticare il capitolo doloroso della violenza deliberata: animali feriti, torturati o avvelenati. I dati del rapporto Ecomafia indicano oltre 7.000 illeciti penali all'anno contro animali selvatici e domestici. Numeri che dimostrano come questo fenomeno sia intrecciato a contesti di illegalità, contro cui il rafforzamento dei controlli, l'uso del portale nazionale di medicina forense veterinaria del Ministero della Salute diventano armi indispensabili. L'affetto e l'empatia non possono essere sentimenti stagionali. Un animale non è un regalo da restituire e non è un capanno da sgomberare quando cambiano i nostri piani. Accogliere un animale significa assumersi una responsabilità legale e morale che dura per tutta la sua vita. Possiamo continuare a parlare di progresso e tecnologia quanto vogliamo, ma la vera misura della civiltà di un popolo si riscontra nel modo in cui tratta gli esseri viventi più vulnerabili. Il futuro che costruiremo e che lasceremo alle prossime generazioni sarà fatto anche di ciò che avremo scelto, con legalità e rispetto, di proteggere e non distruggere. Invito tutti voi lettori e ascoltatori a pretendere sempre la tracciabilità dei vostri animali, a denunciare gli illeciti e a rimanere sempre vigili e informati. Grazie per aver seguito questa inchiesta di DN News. Da Emiliana un caro saluto e un augurio di buon proseguimento d'ascolto.
0: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
2: Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
3: Radio Idea.

settimana con Vinicio Capossela, che ritorna a 30 anni dalla pubblicazione de Il ballo di San Vito, una nuova rilettura della canzone Bodyguard realizzata insieme a Capovilla alla fanfara milanese FanFest AI. La canzone nasce dall'incontro tra i due artisti che per la prima volta hanno lavorato insieme in studio e si lega anche all'omaggio a Don Andrea Gallo celebrato a Genova il 30 maggio. Disco novità, Vinicio Capossela, featuring Pierpaolo Capovilla, tutti

Tu ti alzi alla mattina con le bombe in Ucraina, genocidio in Palestina, sgombri, abusi in quantità, qualcuno spieghi agli sbirri che sui cuori innamorati manganelli sono inutili.

0: il tempo di carta. Il tempo di carta.
1: Per la mia santità.
2: Disco novità, Vinicio Capossela, featuring Pierpaolo Capovilla, tutti Bodyguard.
3: Disco novità.
4: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
5: WebFi, la società di telecomunicazioni di Molfetta, telefono 080 22 22 013. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.
6: Radio Idea,

0: sono le 19. Ora
1: esatta. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 60 44. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: Radio Idea.

0: Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349-179-7592. Cena Bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
2: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
3: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
4: A settembre ritorna la magia.
5: Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Sì, è vero.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
7: Secondo te siamo maledette?
8: No.
4: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
9: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
11: Mi sento fortunata.
12: Il premio Oscar Angelina Jolie?
13: Ho il risultato della sua biopsia.
12: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
14: Non so come dirlo a mia figlia.
15: Metta la sua vita in pausa per un po'.
12: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
16: Non gliela daremo vinta.
12: Couture dal 26 agosto al cinema.
17: Ehi, Bugs!
18: Che succede, amico?
17: Parla del film!
18: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
17: E adesso?
18: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
17: Due biglietti e 8 popcorn!
18: Esagerato come sempre.
12: Quest'estate.
19: È un dinosauro, quello.
20: Oh mio Dio, correte!
12: Dal regista di It Follows.
21: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
22: Siamo nel passato.
23: Ora che facciamo?
24: Dobbiamo sopravvivere.
12: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
25: Dobbiamo andare via da qui.
26: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
12: La fine di Oak Street. Al cinema.
27: Assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
28: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
29: Odio questa notte.
28: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
27: Ali.
28: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
30: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
31: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
32: Penso che non sia semplicemente una macchina.
30: Può un vuoto essere colmato?
32: Rimandalo indietro.
33: Te lo fa ricordare ogni giorno.
30: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
32: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andata.
30: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
2: Radio Idea.

0: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Idea. Nelle prossime ore contesto stabile su tutta la Puglia, la serata però vedrà a tratti delle velature estese che tenderanno ad offuscare il cielo. E nella giornata di domenica l'alta pressione dominerà la scena meteorologica, garantirà tempo stabile con clima asciutto. Una giornata in prevalenza assolata, solo di tanto in tanto sarà possibile il passaggio di qualche lieve velatura. Le temperature massime diurne saranno in calo, i valori generalmente non supereranno i 35 gradi. Questo è tutto, dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Sono le 20 e un minuto.
1: Ora esatta.
2: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

improvvisi stupori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco. Solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco. I tuoi silenzi che accarezzano le mie distrazioni, ritrovarti quando ti abbandoni. Il nostro amore immenso che non puoi raccontare e che da fuori sembrerà normale.

Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.

0: con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
1: Radio Idea.

Radio Idea.

Questa nuova settimana con Vinicio Capossela, che ritorna a 30 anni dalla pubblicazione de Il ballo di San Vito, una nuova rilettura della canzone Bodyguard realizzata insieme a Capovilla alla fanfara milanese FanFest AI. La canzone nasce dall'incontro tra i due artisti che per la prima volta hanno lavorato insieme in studio e si lega anche all'omaggio a Don Andrea Gallo celebrato a Genova il 30 maggio. Disco novità, Vinicio Capossela, featuring Pierpaolo Capovilla, tutti.

ti alzi alla mattina con le bombe in Ucraina, genocidio in Palestina, sgombri, abusi in quantità, qualcuno spieghi agli sbirri che sui cuori innamorati manganelli sono inutili.

0: sei bodyguard. Bodyguard, senti bodyguard. Soltanto bodyguard.
1: Per la mia santità.
2: Bodyguard. Disco novità, Vinicio Capossela, Futurin e Pierpaolo Capovilla, tutti bodyguard.
3: Disco novità.
4: Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349 179 75 92. Cena Bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.
5: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
6: Radio Idea.
7: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Idea. Nelle prossime ore contesto stabile su tutta la Puglia, la serata però vedrà a tratti delle velature estese che tenderanno ad offuscare il cielo. E nella giornata di domenica l'alta pressione dominerà la scena meteorologica, garantirà tempo stabile con clima asciutto. Una giornata in prevalenza assolata, solo di tanto in tanto sarà possibile il passaggio di qualche lieve velatura. Le temperature massime diurne saranno in calo, i valori generalmente non supereranno i 35 gradi. Questo è tutto, dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: Sai cos'è una internet company? È un'azienda specializzata nella fornitura di servizi internet. WebFi è la tua prossima internet company. WebFi Internet Company. Internet simmetrico a banda ultralarga, senza linea fissa.
2: Radio Idea.
3: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

posto anche nascosto pur distante dalle tante stanterie in cui riposano gli amori ormai in disuso, quelli non storici di cui nessuno parlerà. E rivela il tuo sorriso in una stella se vorrai.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di domenica 30 agosto. Ariete, la luna entra nel vostro segno e rende la giornata più intensa e dinamica. In amore, Venere favorisce il dialogo con il partner. Toro, una giornata in cui potreste sentire il bisogno di rallentare per recuperare energie. La luna può rendervi molto più riflessivi. Gemelli, la luna riaccende la curiosità, l'entusiasmo, ma anche la voglia di fare. Urano nel vostro segno vi spinge verso un cambiamento. In amore siate spontanei. Cancro, Marte nel vostro segno continua a regalarvi energia e anche grande determinazione, ma può rendervi più aggressivi. La luna vi spinge a prendere una posizione. Leone, Giove mantiene vivo l'ottimismo e vi aiuta a guardare al futuro con maggiore fiducia. La luna amica favorisce iniziative, incontri e momenti di entusiasmo. Vergine, Sole e Mercurio nel vostro segno continuano ad offrirvi lucidità e grande capacità organizzativa. La luna però può rendervi meno pazienti del solito, specie in amore. Bilancia, la luna opposta può creare qualche tensione nei rapporti. Potreste trovarvi davanti ad una persona che pretende una risposta immediata. Sul lavoro usate la diplomazia. Scorpione, la giornata vi invita ad uscire da una fase di eccessiva riflessione e a prendere una decisione concreta. In amore non avete bisogno di troppe parole. Sagittario, la luna finalmente positiva crea un'atmosfera favorevole per voi e riaccende il vostro entusiasmo. In amore Venere può trasformare un'amicizia in qualcosa di più concreto. Capricorno, avete bisogno di concretezza e dei risultati, ma la luna in Ariete può rendervi meno pazienti. Marte in Cancro porta maggiore movimento nelle questioni familiari. Acquario, una giornata dinamica, ricca di idee e possibilità di confronto. La luna favorisce iniziative personali. Non nascondete un sentimento. Pesci, la giornata inizia ancora sotto l'influsso della luna nel vostro segno, ma il passaggio in Ariete vi spinge ad essere più diretti e determinati. In amore, lasciate parlare il cuore e con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei cartomanti europei.
1: Radio Idea.

0: è l'una.
1: Radio Idea.

tra me e te, fantasia, giochi aperti e grandi idee. Che cos'è? Dillo tu.

0: Now she's waiting.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
2: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Radio Idea.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.